0: Toskana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

0: Nessuno immagina che il centro storico turistico di Roma o di Firenze possa chiudere la domenica. Magari il centro commerciale sperduto nella periferia, sì.
1: Ha senso tenere aperti i negozi la domenica, dice Alessio Di Labio, segretario nazionale di CGIL Philcams, ma non sempre e non ovunque. In Germania invece le regole sono molto severe. La domenica le serrande restano rigorosamente abbassate, naturalmente con dovute eccezioni tra feste cittadine, stazioni, aeroporti e permessi speciali, perché vige quella che viene chiamata la Sonntagsruhe, si dice così. Da anni i tedeschi discutono se cambiare le regole e aprire negozi la domenica, come succede già in altri paesi, ed è un acceso dibattito che torna con regolarità tra chi sostiene che aiuterebbe occupazione e consumi e chi invece difende il riposo settimanale e i diritti dei lavoratori. È questo il tema di oggi a Cosmo Italiano, il podcast che ti racconta di cosa si parla qui in Germania oggi su due modi diversi di vivere la domenica: fare shopping oppure no. Io sono Cristina Giordano. Mentre, come dicevamo, in Italia fare la spesa o fare shopping la domenica per molte famiglie è diventato quasi un hobby, in Germania è ancora un tabù. Ma perché? Lo chiedo subito a Giulio Galoppo, qui con me in studio.
2: Beh, Cristina, lo spiega molto bene il presidente della Camera di Commercio e dell'Industria tedesca, Peter Adrian, che in un'intervista con la Funke Mediengruppe ha ricordato che la normativa sugli orari di chiusura dei negozi è un retaggio del passato.
1: E da dove arriva?
2: Adrian fa riferimento alla sentenza sugli orari di chiusura emessa dalla Corte Costituzionale federale nel 2009. La Corte all'epoca si richiamò addirittura alla Costituzione di Weimar, che considerava la domenica come una giornata di elevazione spirituale. Questo non sarebbe più al passo coi tempi, secondo Adrian, per il quale una modifica della Costituzione potrebbe garantire una maggiore certezza giuridica in materia. Al momento la legge sull'orario di lavoro stabilisce i limiti consentiti per l'orario dei lavoratori dipendenti e in linea generale i dipendenti non possono essere impiegati la domenica e nei giorni festivi ufficiali. Tuttavia esistono delle eccezioni.
1: Alcune eccezioni le ho anticipate in apertura, ma quali sono le altre? Insomma, chi può lavorare la domenica?
2: Allora, è consentito lavorare la domenica ai dipendenti dei servizi di soccorso, al personale ospedaliero o anche a quello di aziende di trasporto, così come nelle fiere popolari e nella ristorazione. Per quanto riguarda l'orario di lavoro in questi giorni, si applica il limite abituale fino a 8 ore e se si lavora di più si deve compensare con una riduzione dell'orario nei giorni successivi. Anche i dipendenti di panetterie e pasticcerie possono lavorare la domenica e nei giorni festivi. Per loro tuttavia è previsto un limite massimo di 3 ore al giorno. Inoltre possono essere impiegati solo per determinate attività come la produzione, la distribuzione o la consegna di prodotti da forno destinati alla vendita nello stesso giorno. È vietato infatti che un dipendente prepari la domenica l'impasto per la settimana successiva.
1: Quindi il panino preparato e venduto in
2: giornata. Assolutamente sì.
1: Ecco Giulio, è proprio quindi a partire dagli orari di apertura delle panetterie e delle pasticcerie che si è tra l'altro tornati a parlare di apertura dei negozi la domenica qui in Germania. Ma qual è stato, diciamo, l'elemento scatenante di questo dibattito?
2: Responsabile è un disegno di legge del Ministero del Lavoro, secondo cui a partire da gennaio dell'anno prossimo chi lavora nelle panetterie e nelle pasticcerie potrà essere impiegato la domenica e nei giorni festivi fino a un massimo di 8 ore invece delle 3 attuali. Inoltre in futuro il lavoro domenicale sarà consentito anche nelle biblioteche pubbliche, dove è previsto un orario di lavoro massimo di 6 ore, comprese quelle civiche. Si tratta di misure previste nel contratto di coalizione tra CDU-CSU e l'SPD e sono ora incluse nel pacchetto di riforme presentato dal governo la scorsa settimana.
1: Ma oggi chi decide quali negozi restano aperti e quando?
2: Qui bisogna fare delle distinzioni, Cristina. A partire dalla riforma del federalismo del 2006, la competenza in materia di orari di apertura dei negozi spetta ai singoli lender. Da allora la maggior parte dei lender ha liberalizzato le norme in materia, prolungando gli orari di apertura nei giorni feriali, ma l'apertura domenicale è rimasta invece consentita solo in casi eccezionali, ad esempio in alcune domeniche dell'Avvento. Il Bund invece non legifera sugli orari di apertura dei negozi, bensì sull'orario di lavoro, che si applica in tutta la Germania e che stabilisce quando e per quanto tempo un singolo lavoratore può lavorare. Le leggi sugli orari di apertura dei negozi invece variano quindi da land a land e regolano tra l'altro quando e per quanto tempo i negozi possono restare aperti la domenica e nei giorni festivi. Ad esempio in Baviera le panetterie possono aprire per 3 ore, mentre in Brandeburgo o anche in Turingia possono restare aperte fino a 5 ore, ma chi ci lavora non può avere turni più lunghi di 3 ore, poiché è stabilito dalla legge federale.
1: Quindi chiarissimo fin qui. E ora si chiede di rivedere la normativa, appunto, che regola fondamentalmente l'apertura di domenica degli esercizi commerciali, dei negozi.
2: Esatto, sì. Accennavo poco fa alla Camera di Commercio e dell'Industria tedesca, che si è espressa a favore di un'ampia liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, ma più in generale sono molte associazioni del commercio che ora fanno sentire la propria voce.
1: Cosa chiedono esattamente?
2: Chiedono praticamente che in futuro i lavoratori possano essere impiegati la domenica anche in altri settori, ad esempio nei negozi di abbigliamento oppure nei grandi magazzini. Attualmente in questi ambiti il lavoro domenicale è vietato del tutto, fa eccezione solo la cosiddetta domenica di apertura straordinaria, in tedesco Verkaufsoffener Sonntag, per la quale le autorità competenti dei singoli Länder possono autorizzare deroghe al divieto fino a un massimo di 10 domeniche o giorni festivi all'anno.
1: E infatti molti cittadini tedeschi che vivono poi vicino al confine con il Belgio oppure con l'Olanda, poi nei giorni festivi, quando non c'è questa domenica di apertura straordinaria, diciamo vanno in Belgio, in Olanda a fare acquisti.
2: Esattamente, non a caso il direttore generale della Federazione Tedesca del Commercio, Stefan Gent, ha dichiarato al quotidiano Bild che fare acquisti è una delle tante attività del tempo libero. Secondo lui le aperture domenicali nel commercio al dettaglio possono rendere i centri cittadini tedeschi più vivaci. Ricordiamo che la Germania, insieme ad Austria e Svizzera, è ormai uno dei pochissimi paesi che non consente le aperture domenicali.
1: E la politica tedesca sostiene invece l'allentamento, tutto sommato rientra un po' nella politica del governo Merz, che spinge in tutti i modi la produttività e l'allentamento, diciamo, dell'orario di lavoro.
2: Sì, e queste posizioni in effetti sono sostenute dalla Commissione per gli affari economici del Bundestag, che chiede un allentamento del divieto di apertura attualmente in vigore, e il suo presidente Christian von Stetten della CDU è a favore di un ampliamento generoso sia degli orari di lavoro domenicali dei dipendenti, quindi di competenza del Bund, che degli orari di apertura domenicali di competenza invece, come abbiamo detto, dei Länder.
1: Non tutti però vedono di buon occhio questa liberalizzazione.
2: No, infatti ci sono diverse voci contrarie, penso per esempio al sindacato Verdi, che ha sottolineato che la domenica è l'unico giorno libero che i lavoratori possono pianificare con assoluta certezza, ma c'è anche la Chiesa Evangelica qui in Germania, che mette in guardia contro una maggiore flessibilità degli orari di apertura dei negozi. Un suo portavoce ribadisce che la domenica offre spazio alla famiglia, alle amicizie, al volontariato e ovviamente alla frequentazione della Chiesa. Per chi è credente.
1: E quindi con Giulio Galoppo abbiamo visto in che direzione sta andando il dibattito tedesco, mentre in Italia già da anni fare la spesa oppure fare shopping la domenica è assolutamente normale, e questo grazie a una deregulation che permette di tenere aperta un'attività commerciale anche la domenica. Questa liberalizzazione è stata introdotta con la legge Salva Italia del governo Monti nel 2011 ed è in vigore poi dall'anno successivo, ed è nata proprio con l'obiettivo di stimolare i consumi in un periodo di profonda crisi economica in Italia. Ma i sindacati si sono sempre opposti. Perché? È la domanda che pongo a Alessio Di Labio, segretario nazionale CGIL Filcamps, sindacato proprio che tutela i lavoratori nel settore terziario, turismo e servizi.
0: Noi siamo sempre stati contrari. Questa norma è stata fatta in un momento in cui l'Italia era sotto la pressione mediatica dello spread, avevamo avuto un governo tecnico, il governo Monti, che era succeduto al governo Berlusconi, e quindi sulla spinta di un paese da salvare furono approvati una serie di provvedimenti, di un decreto che veniva chiamato Salva Italia, e ci venne messo dentro questo provvedimento che liberalizzava completamente cancellando le leggi precedenti. E noi da lì ci siamo sempre opposti, perché le normative precedenti invece permettevano a livello locale di regolamentare le aperture a seconda delle necessità del tessuto sociale, commerciale e urbano.
1: E qual è la differenza?
0: La differenza è che intanto la volontà di aprire è stata cavalcata dalle grandi multinazionali della grande distribuzione. Tra i maggiori fautori c'erano le due multinazionali francesi, Carrefour e Auchan, che nel frattempo però se ne sono andate dall'Italia perché ritengono il mercato italiano non redditizio. E quindi l'apertura di alcuni ha trascinato tutti, perché lo spostamento delle quote di mercato verso i 7 giorni su 7 hanno fatto sì che chiunque, per non perdere quote di mercato, sia adeguato e abbia iniziato ad aprire, in particolare i centri commerciali ovviamente, di cui si è riempita qualsiasi periferia delle grandi città o qualsiasi zona d'Italia, e a farci, diciamo così, a rimetterci sono state innanzitutto le lavoratrici e i lavoratori.
1: Ecco, chi difende questa liberalizzazione dice però che va incontro al cambiamento delle nostre abitudini, a famiglie che lavorano tutta la settimana, alla concorrenza con gli acquisti online, ed è fondamentalmente anche un incentivo al consumo ridotto, altrimenti, dicono, molti negozi chiuderebbero. Cosa dice la vostra esperienza?
0: No, non è così. Sicuramente c'è una parte dei consumatori che è stata educata ad utilizzare il proprio tempo libero per lo shopping. Questo a scapito del valore sociale della domenica, del valore delle festività civili e delle festività religiose. Quindi è stata una, diciamo così, riforma economica che però è diventata anche cambiamento di abitudini sociali. Non ci ha guadagnato di certo il lavoratore, perché non sono aumentate, cioè il consumatore non ha speso di più, il consumatore ha spostato da alcuni giorni della settimana ad altri giorni della settimana i suoi acquisti, perché nel frattempo non c'è stato un aumento demografico in Italia, sappiamo tutti che c'è una crisi dell'aumento dei salari, quindi il consumatore non ha migliorato, cioè ha aumentato i suoi acquisti, l'ha semplicemente redistribuiti diversamente. Questo ha sovraccaricato i costi per le imprese, ridotto la possibilità di indennizzare maggiormente il lavoro disagiato come quello domenicale, e il risultato dopo anni è che le grandi multinazionali, appunto come Carrefour e Auchan, che promuovevano in testa a tutte questa riforma, adesso se ne sono andate dall'Italia perché ritengono la concorrenza in Italia troppo selvaggia. E questa è la dimostrazione che un conto è il mercato libero, un conto è il liberismo sfrenato che diventa una giungla.
1: Sono state citate appunto queste note catene di supermercati, ma per i piccoli negozietti di piccole o grandi città non può essere una chance tenere aperto la domenica?
0: La domanda è: aprire la domenica può essere una chance? Sì. Aprire tutte le domeniche è una chance? No. Noi prima avevamo una normativa che regolamentava a livello locale. È ovvio che in un paese turistico come l'Italia, nelle zone di mare, aprire le domeniche d'estate sicuramente porta consumi. Aprire le domeniche nelle zone montane quando c'è il turismo invernale sicuramente porta consumi. Aprire sempre? No. Quindi noi non chiediamo di chiudere tutte le domeniche, noi chiediamo che quando e come aprire venga deciso a livello locale, a seconda delle caratteristiche. Nessuno immagina che il centro storico turistico di Roma o di Firenze possa chiudere la domenica, magari il centro commerciale sperduto nella periferia sì.
1: Capito. Come vengono però tutelati i lavoratori che prestano, appunto, che lavorano la domenica? Vengono rispettati i turni di riposo? Ricevono poi compensi adeguati? Perché anche questo è un argomento, del fatto che possano

0: collettive come facciamo adesso. Da contratto nazionale queste giornate vengono pagate un terzo in più, quindi il 130%, e nella contrattazione integrativa delle grandi aziende si arriva anche a percentuali più alte, fino al 230% in alcune imprese della grande distribuzione. Certo, il 30% del contratto nazionale, che è quello che si applica a tutto il settore, noi lo riteniamo insufficiente e proviamo ad aumentarlo. C'è da dire che in alcune imprese che proprio a fronte di queste liberalizzazioni sono andate in crisi, in realtà la contrattazione integrativa, ancora una volta l'esempio è Carrefour, negli anni era stata disdettata per i motivi di cui prima: quando apri ogni tanto tu cogli tutte le opportunità del mercato, se apri sempre stai spostando semplicemente i consumi, e se il martedì ti costa il 100% della paga e la domenica il 130%, è evidente che tu, vendendo, avendo la stessa quota di mercato, ti aumentano solo i costi.
1: E questo era Alessio Di Labio, segretario nazionale di CGIL Philcamps. Con i negozi aperti la domenica, gli italiani spendono di più e comprano meglio? Come dice anche Di Labio, in realtà i numeri dicono altro. Gli stipendi italiani sono fermi da 50 anni e il potere di acquisto è bloccato. Le vendite si sono semplicemente spostate dai giorni feriali al fine settimana. Contemporaneamente le città italiane stanno vivendo un fenomeno che va sotto il nome di desertificazione commerciale, perché negli ultimi 10 anni hanno chiuso oltre 150.000 negozi. Chiudono edicole, negozi di abbigliamento, scarpe e ferramenta, e in molti centri sono scomparsi persino i piccoli alimentari, cioè i mini market per intenderci. Tra i comuni più colpiti del nord, Belluno, Vercelli e Alessandria, e con picchi al sud, per esempio ad Agrigento, dove ha chiuso quasi il 40% dei negozi. Ma i sindacati italiani non sono gli unici a protestare contro l'apertura della domenica. In Europa esiste la European Sunday Alliance, che da anni si batte per la domenica come giornata di riposo per tutti, proprio per tutelare la coesione sociale. Avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'emittente radiotelevisiva tedesca ARD, gratuitamente su tutte le piattaforme podcast, per chi vuole sempre sapere di cosa si parla in Germania. Io sono Cristina Giordano.